0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Estás escuchando En Cabina con Evelyn Jiménez en XFM 95.3.